0: ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ tai nang adu de yauk do ya ro na ise glass di loin na ga taw ro me ba adu filter ni di ai yauk do ya de na mo gi market to ja de ba adu ai sat le sat la ga mo tin bi le mo gi university am khang na adu ma ya ham si a khu gi lo khung si taw wo sheng wi taw ro chang chang na taw ro me bu
1: si sat ta me am si
0: sat ta me am si adu ai ju sru khak le me
1: oh
0: si wok taw lo ai si cha ka lo dong sa mo wa la ku ne taw di ya de na ai taw de taw wo do ai wa khan da di am nuai de ai sa mai tin pun chi si si da yang wa na lai si tam de bra na adu gi taw le taw ro ga i man daw ma yam khan no si yo ro me mo ne taw na mo ne kai taw bi na class ya yau de yau wo si da yam wa wa ma na ko ne traditional gi subjective type da like parga class taw ro pu ne adu mo tam ju di mo university si ta ching na america gi ohio university gi duplicate de ba trimester system taw le ra me sa yin ba hum lak lo ba adu na trimester si da di ko ne direct pai subjective pa ba si ya de ba score taw ngam de ba aham ya aham lo mo phe le bitung taw ya aham gi ka no se aham di mo di trimester ha bo ni fa sa ol de ba ma ga mita ma yo ma ga second ol ye ma ga final ne ba pai ka mari ne ba taw se adu ko ya mita mu gi ka im ta score taw na tre yang wai dagi tam tam no hain pa ti ya de na koi lai chule ti tam da mo ni psychological lecture na mo ni psychological pi ya wi pi da bsi wi adu na ta ga adu koi na madu pai har pa ba adu lo mo ye tu jet ba bun sang koi gi chita ba ti ya de ba adu ye tu jet ki ma kai ma kai ma gi bang mi am sing je koi na pa hu do sing loi mang de ba adu na subject koi mo pa ba bun sang pa adu na di technique se koi khang da ni na ha ma yang wa ba adu kon thang khar khang kan da just taw ra adu ni lai Layu sih tak, kau je kau gigi sahaja kau tinggal kiri lama mampir ya, lama mampir lama sih tak kau kalib kira begi banyak macam je, kalib terakhir kau jago thay, aduga rabi dana bajra je thay, dah kau nungai kita bukan lagi thay, adu masih lagi kau ibu kau pemain terkenal tu biram muka, lagi champion bah cajen bah ada irigasi muka kau ini loin tau ye, kau hukum nak kau ni lagi, madu ekar ramai ni, amat tangkai do, adu kau ni kau mesti orang kau mahu ada ujian kong dia, adu ekar ramai tangkai kau tangkai tu nih. Ada tu masih aku ini ah, uraga masih ki, lain mac, aku ini kau tuh aga, aku ini cian ah, kau kau tenang tau uraga kau.
1: Practical work sini apa tu?
0: Practical work ni ada mahu le. Ada na siam sarga, diary ki yang cawa ini tu mula ya ba. Ada mui dah aku ini yo le, yo laga ada ki percaya pang gitu. Mui ki lawu dia buat apa kerja, mui ki input kerja ki lawu laga, aku ini terlalu pi.
1: Oh.
0: Aku ini ada tu.
1: Satu sini hanya zaman tu sudah mengalih ni ba.
0: Ada tu yang nungai. Ada ki tangan ting bahu kita aku ini terus yau le. Ada na yehu tahu tempat tu di yehu thai adu ga moi gi mesin anu kobi adu ga yam wana wana koi gi thabuk tau ro ga yam la pe ino si gi campus ta gi koi kilometer hung gum khong ga sa le ba adu ga afil yam chaw wa kanu ni ino si se adu na adu da matun da ga koi momai gi da ga koi tau yau adu halak pa si yam wa ni mi ta le adu to alu yam wa ro ni na khong lo wana wana le adu gi yam nong si nong si ba punjab gi moi gi kirtan le yi ong da ko lam se sang le he Mungkin kalau tu ada, masih tahu tu ada nungsi pun pun. Ada kau ni, wara kanda, adu kita.